meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, con the bra e Giulia la scendeo, se la fica rabo, le scuse non, fine, fine.